0: si pulisce sotto me, ome! Cos'è un'esperienza aula, no? Te dico che mi ha fatto.
1: Joven, joven, dinámica.
2: Radio Sintonía. En el 107.8 de la FM.